0: Come?
1: Matti!
0: Come Matti?
1: Lasce, svolve!
0: Come io me se gore?
1: Paero, on se ne passigia!
0: Nesimo pare da.
1: Sve.
0: Prije zdupka te isto škuda.
1: I gdje ste pre?
0: Da.
1: Ovo

0: Istasi! Onna!
1: Cadme, vada pure!
0: E concedeta con luga, Napoli!
1: Vede mi testa, nel luogo, Napoli! Dove c'è smesso,
0: sono sotto, sono sotto, sono sotto, sono sotto, sono sotto, sono sotto, sono sotto, sono sotto, sono sotto, sono sotto, sono sotto, sono sotto, sono sotto, sono sotto, sono sotto, sono sotto, sono sotto, sono sotto, sono sotto, sono sotto, sono sotto, sono sotto, sono sotto, sono sotto, sono sotto, sono sotto, sono sotto, sono sotto, sono sotto, sono sotto, sono sotto, sono sotto, sono sotto, sono sotto, sono sotto, sono sotto, sono sotto, sono sotto, sono sotto, sono sotto, sono sotto, sono sotto, sono sotto, sono sotto, sono sotto, sono sotto, sono sotto, sono sotto, sono sotto, sono sotto, sono sotto, sono sotto, sono sotto, sono sotto, sono sotto, sono sotto, sono sotto, sono sotto, sono sotto, s

0: Marco,
1: o Mosi Svetti Simone,
0: Casta Marco,
1: sta Casta Marco,
0: Premici di Rebda,
1: un malo piede a Gogele Banno, un suo qui di Roma, suo di Sebrer, Patri, Grossa, Imo, Giustano, aviai e Iurno, che so che ha preso.